0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Office Napoli Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulla Campania con al mattino tempo asciutto ed assolato, dal pomeriggio nuove piogge e rovesci si svilupperanno nelle zone interne a carattere sparso, fenomeni che dureranno poco, insisteranno principalmente sull'Appennino, il tutto con clima ancora caldo ma decisamente più sopportabile, temperature massime difatti in diverse località comprese fra i 29 e i 32 gradi, anche i valori minimi sono calati di qualche grado, la ventilazione è per lo più debole o assente, con mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa e anche a largo. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
3: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Lucio Pengue. Ha solo 13 anni il ragazzino fermato a Procida dai carabinieri per aver consumato una truffa ai danni di un'anziana di 83 anni. Il minorenne è stato fermato con uno zaino contenente 1550 euro in contanti e diversi gioielli sottratti poco prima alla vittima con la tecnica della finta rapina. Il 13enne è stato affidato ai familiari perché non è imputabile, i genitori sono separati e il padre è in carcere. Aiuti per attività commerciali, ripristino trasporto pubblico e contributi per chi deve mettere in sicurezza le abitazioni. Queste sono le parole e le priorità poste dal sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, al tavolo del confronto tenuto a Pozzuoli con il presidente della regione Roberto Fico e i sindaci dei Campi Flegrei. L'obiettivo è migliorare l'ultimo decreto legge adottato dal governo a seguito delle scosse del 31 luglio. Stiamo confrontandoci, le parole di Della Ragione, con i comitati civici. Abbiamo un grave problema per le attività turistiche che stanno ricevendo numerose disdette. I danni per lo sviluppo economico del territorio sono importanti. Bisogna dare sostegno così come si fece durante la pandemia. Si deve fare presto anche per ripristinare il trasporto pubblico su ferro. Siamo completamente isolati da 20 giorni. Sulla Cumana abbiamo ricevuto rassicurazioni. Sulla metropolitana ancora nulla. Un vero e proprio villaggio abusivo nascosto tra gli scogli di Ischia è stato scoperto dai carabinieri in località Capo Grosso, Scarrupata, Barano di Ischia. Un complesso di opere ha trasformato un tratto di costa selvaggia, classificato a rischio idrogeologico molto elevato, in una sorta di resort clandestino. Le indagini avviate a luglio hanno portato alla luce quella che gli investigatori definiscono un'aggressione sistematica all'ambiente. Per realizzare una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbarcati circa 5 metri cubi di terreno del sottosuolo, sono state inoltre realizzate abusivamente condotte idriche per 120 metri e collegamenti elettrici all'interno di una grotta naturale utilizzata come deposito per un gruppo elettrogeno e un motore artigianale. La struttura era stata coperta con una rete mimetica vegetata così da rendere quasi invisibile alla costa dall'alto. I carabinieri del nucleo navale della compagnia di Ischia hanno raggiunto l'area via mare. Dopo aver raggiunto a nuoto la costa, hanno individuato scale in ferro e legno, un percorso di 16 metri scavato nella roccia e una rete di tubazione diretta verso un'abitazione in cima alla parete. Decisivo anche il controllo dei droni che ha permesso di individuare le opere nascoste dalla vegetazione e dalla cavità naturale. Passiamo allo sport, chiudiamo con il calcio. Costantino Favasuri è arrivato a Villa Stewart per sostenere le visite mediche con il Napoli. L'esterno classe 2004 ha raggiunto questa mattina la clinica romana per sottoporsi ai consueti test prima di completare il trasferimento in azzurro. Un altro passo decisivo per la conclusione dell'affare: una volta ottenuta l'idoneità medica, Favasuri potrà procedere con gli ultimi adempimenti e prepararsi a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Napoli, firmando il contratto che lo legherà agli azzurri. Informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime ore, con un po' di variabilità nuovamente pomeridiana, interessare la Campania. Si attiverà qualche fugace rovescio sabato temporalesco sull'entroterra, in parziale estensione alle limitrofe zone costiere. Domani invece alta pressione in rinforzo, sarà una giornata di mercoledì di cielo sereno poco nuvoloso, con caldo che tornerà a farsi sentire sulla regione. Nel corso di domani pomeriggio saranno possibili 31 gradi a Napoli, 32-33 gradi sulle aree interne lontane dal mare. Tutti i dettagli scaricando la

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends.

0: agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Dopo la notte di temporali che ha interessato Napoli, la protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla su tutta la campagna. L'allerta sarà in vigore oggi dalle 14 alle 20, previsti rovesci e temporali improvvisi anche di forte intensità con possibili grandinate, raffiche di vento e fulmini. La protezione civile invita alla massima prudenza, soprattutto nelle aree dove i fenomeni potrebbero evolvere rapidamente. Appena 13 anni, il ragazzino fermato dai carabinieri a Procida dopo una truffa ai danni di un'anziana di 83 anni. Il minore aveva con sé uno zaino con 1550 euro in contanti e diversi gioielli sottratti poco prima alla vittima con la tecnica della cosiddetta finta rapina. Il 13enne è stato affidato ai familiari, essendo non imputabile. Due vigili sono stati aggrediti a Torre Annunziata da un parcheggiatore abusivo durante un controllo nei pressi del Lido Nettuno. L'uomo, armato di un bastone, avrebbe colpito gli agenti e danneggiato anche l'auto di servizio, infrangendone i vetri. Nella colluttazione è rimasto ferito anche il parcheggiatore, accompagnato in ospedale e medicato. A Marano i carabinieri hanno arrestato un 25enne di origini ghanesi accusato di aver aggredito brutalmente la compagna, una donna di 32 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo l'avrebbe picchiata e avrebbe anche spento delle sigarette sul suo volto. Per il 25enne si sono aperte le porte del carcere. Paura nella notte a Napoli, dove intorno alle 2:30 un incendio ha distrutto alcuni veicoli all'interno di una concessionaria in via Iannelli. Le fiamme hanno coinvolto alcuni motoveicoli, un furgone e due automobili. Non si registrano feriti, sul rogo indagano i carabinieri, non viene esclusa l'origine dolosa e saranno anche gli accertamenti dei vigili del fuoco a chiarire dinamiche e cause dell'incendio. A Sorrento invece un 22enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di truffa aggravata. Il giovane di origine marocchina sarebbe presentato a casa di due anziani fingendosi un perito del tribunale incaricato di ritirare denaro e gioielli per una presunta comparazione con oggetti rubati. La truffa era iniziata con la telefonata al numero fisso dell'abitazione. Dall'altra parte della linea un uomo si era presentato come un maresciallo dei carabinieri di Sorrento. Il 22enne è stato bloccato proprio mentre si presentava a casa della coppia per ritirare denaro e preziosi. Andiamo con lo sport. Costantino Favasuli è arrivato a Villa Stewart per sostenere le visite mediche con il Napoli. In mattinata all'esterno classe 2004, ormai a un passo dal trasferimento in azzurro, una volta ottenuto l'idoneità potrà completare gli ultimi adempimenti e firmare il contratto che lo legherà al Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna su Radio Kiss Kiss Napoli, a vantaggio sia di chi ci sta seguendo in radio ma anche in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Inizia una nuova puntata di Radio Gol. Saluto e ringrazio Fabio Esposito che curerà la parte tecnica, Lucio Bengue in redazione. Vi ricordo che potete scriverci i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, ma soprattutto diciamo pronti a discutere di tutto quello che accade nell'universo Napoli. Un Napoli che quest'oggi accoglie Favasuri, il ragazzo arrivato a Villa Stewart per le visite mediche, poi andrà nella sede della Filmauro per poter andare a ovviare la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro. Lui che è under 21 e quindi non andrà ad occupare nessuna casella delle liste se non quella libera degli under, e quindi diciamo un acquisto in prospettiva ma che può essere utilissimo. Lui che è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione di Serie B. Staremo a vedere se questo ragazzo, che ha detto un po' in un'intervista al Corriere dello Sport che corona il suo sogno e spera di poter dare il suo contributo alla maglia azzurra e di imparare tanto da Massimiliano Allegri, vedremo quello che sarà il suo percorso con il club azzurro. Napoli che nel frattempo deve lavorare però alle cessioni per eventualmente far spazio in lista e potersi permettere qualche altro acquisto, ma soprattutto liberare poi il bilancio da quelli che sono comunque degli ingaggi che in qualche modo vanno in questo momento a rimpinguare un po' troppo gli oneri della società azzurra. E nel frattempo ci avviciniamo anche alla prima giornata di campionato, ovvero sabato il primo impegno degli azzurri a Marassi contro il Genoa. Di questo e di altro ne voglio parlare, e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito col primo ospite di questa nostra puntata di Radio Gol, ovvero Enrico Variale. Ciao Enrico.
1: Buongiorno Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Innanzitutto ti chiedo subito di Favasuri, notizia di giornata, oggi per lui visite mediche a Villa Stewart, un acquisto prospettico ma che di fatto comunque può essere utilissimo per la causa anche di quest'annata.
1: No, assolutamente, è un acquisto intelligente perché uno colma una lacuna storica, sono tre sessioni di mercato che Napoli cercava, il vice Di Lorenzo finalmente è arrivato un giocatore giovane, sicuramente dovrà fare le sue esperienze, ma anche un giocatore che sia in Serie B che anche nella nazionale Under 21, che poi per due partite è stata anche la nazionale A, ha fatto la sua bella figura, quindi questo è un acquisto che a me convince un po' meno Bariacini, ma non per la qualità del giocatore, che sinceramente sta per arrivare ed è un giocatore secondo me che potenzialmente potrebbe essere importante, ma che però ha uno storico di infortuni che qualche dubbio insomma lo può sollevare. E questo per dare un giudizio a bocce meno che ferme della campagna acquisti del Napoli, che dobbiamo appunto attendere fino alla fine per sapere quale giudizio dare, perché appunto cioè nel momento in cui si è verificata la problematica del difensore centrale, Napoli ha trovato questa soluzione per rimpiazzarlo, e certo se la soluzione poi si rivelerà giusta sarà stato un grandissimo colpo, se invece magari ci saranno problematiche, ripeto, soprattutto di tipo fisico, perché il francese era una delle più grandi promesse del calcio europeo, però ha avuto problemi al Chelsea dove ne hanno avuti tanti di problemi, ma soprattutto problematiche di tipo fisico, ecco, se questo non fosse, qualche rimpianto poi per esempio su altre situazioni come quella di Gila ci sarà, perché Napoli aveva messo le mani su un giocatore secondo me che poteva essere il presente e il futuro di un ruolo delicato come quello di centrale difensivo. Però aspettiamo, il mercato a differenza del campionato che parte appunto fra 7 giorni dura fino alla fine del mese, quindi insomma colpi last minute si possono sempre fare. L'importante è continuare a tenere la barra dritta su quelli che secondo me sono i tre obiettivi che Napoli deve centrare: il vice Di Lorenzo è stato centrato, il vice Anghissà che per fortuna continua e quindi ci vuole un giocatore in grado di farlo rifiatare, e vedremo se si riuscirà a prenderlo da qui alla fine di mercato, è l'alternativa Højlund. Se Napoli porta a casa tre giocatori convincenti in questi ruoli è sicuramente una squadra rafforzata.
0: Ecco, a proposito dell'alternativa ad Højlund, anche in questo precampionato, così come era accaduto l'anno scorso quando in realtà era il vice Lukaku, i riflettori sono puntati su Lorenzo Lucca. In tanti lo danno ancora tra i possibili partenti, però almeno visto il grande dialogo che ha sempre osservato Massimiliano Allegri insieme al suo vice con il ragazzo, cercando di dargli consigli, le indicazioni durante i match, credo che però ci sia grande fiducia attorno a un ragazzo che l'anno scorso Alonso purtroppo non è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Mi pare di capire, Enrico, che tu ci credi meno su quella che potrebbe essere questo tipo di soluzione.
1: No, io credo che, come ho anche scritto in questi giorni, Luca è un giocatore che deve risolvere secondo me qualche problema di tipo caratteriale, perché anche su di lui non è che ci possono fare, diciamo così, riserve di tipo calcistico. È un giocatore forte fisicamente, un centravanti come quelli che oggi nel calcio moderno è abbastanza difficile trovare, che ha presenza fisica ma anche velocità, insomma, da un certo punto di vista. Però caratterialmente ha dimostrato, non solo del Napoli, di avere dei limiti. Ora magari con la nascita del figlio matura e diventa un altro grande acquisto che ti trovi già in casa. Però io, vedi, quando si parla di calcio mercato, poi bisogna sempre ragionare su quelle che sono delle certezze e quelle che sono delle scommesse, a prescindere che pure le certezze qualche volta ti possono tradire. Ma se tu fai troppe scommesse, poi il rischio di poter avere brutte sorprese ci sono. Allora tu scommetti su Badiashvili, scommetti sul recupero di Lucca, scommetti sul recupero di qualche giocatore che l'anno scorso è stato quasi sempre, diciamo così, in bacino di carenaggio come De Bruyne. Te possono andare tutte dritte ed è perfetto. Magari qualche certezza in più, ripeto, io ritorno al discorso di Ghila, perché quello era un giocatore secondo me da prendere, e lì magari avevi una certezza, e quindi su questo ragionerei. Per carità, Lucca è stato il capocannoniere dei ritiri ed è un giocatore che potenzialmente può essere un giocatore da Napoli, però il primo anno non lo è stato, non lo è stato neanche al Forest come abbiamo visto quando è andato lì. Insomma, è un giocatore che se sta Allegri lo recupera, fa un grande risultato, non solo per le casse della società perché recupera un capitale, ma anche proprio tecnicamente, è un giocatore che può essere importante recuperarlo. Però ripeto, vediamo poi alla fine che non ci sarà l'opportunità, secondo me, di avere una certezza più che una speranza, quale può essere Lucca in questo momento. Insomma.
0: Sicuramente Enrico avrà tanti compiti Massimiliano Allegri quest'anno, quello di dirigere questa squadra è sicuramente un onere importante, perché ormai il Napoli non è più una rivelazione, una delle più importanti piazze d'Italia, anche in termini di risultati, oltre che in termini di passione, che ovviamente non scopriamo soltanto adesso. Però magari per se stesso Massimiliano Allegri ha anche altre cose a cui pensare, come il voler dimostrare dopo due anni davvero complicati, gli ultimi due, di essere ancora un allenatore di altissimo livello che può puntare ai vertici senza troppa fatica. E devo dire la verità, l'ho visto sempre molto sereno in tutti gli appuntamenti di questi due ritiri, quelli di Di Mare e di Castel di Sangro.
1: Vincenzo, io credo che Allegri sia la garanzia in questo momento del Napoli, per la sua esperienza, per la sua capacità di essere, come dire, anche disincantato e ironico. A me la risposta che ha dato in piazza del Plebiscito la sera della celebrazione del centenario sulla Champions League è da incorniciare, insomma, perché poi si può dire in tanti modi una cosa, ma dirla con ironia e con intelligenza, senza chiudere il discorso dei sogni, ma ecco, configurandolo come un sogno, una roba del genere, è perfetta. Dopodiché il discorso di Allegri è sempre quello di un allenatore che, se tu vinci tanto in carriera, non può mai essere un caso. Quando dicono l'ultimo anno ha fallito, certo, ha fallito l'ultimo anno ed è la prima volta che nella sua carriera ha fallito l'obiettivo Champions League sul campo. Poi le altre volte c'è sempre riuscito con la Juve, quando non ci arrivò con la penalizzazione della Juventus, non perché non fece i punti in campo necessari per arrivare a quel traguardo. Io credo che Napoli, quello è l'obiettivo che deve centrare, lo deve centrare con Allegri, e secondo me alla portata. Io nella primissima griglia di pre-campionato che ho fatto proprio questa settimana, colloco il Napoli che alle spalle dell'Inter, nettamente alle spalle dell'Inter devo dire, ma comunque con qualche cosa in più rispetto anche alle altre, solo che le altre si stanno rafforzando, e le notizie di questi giorni per quelli che riguardano i colpi portati avanti da Milan e Roma, secondo me devono suonare come un campanello d'allarme anche per il Napoli, perché poi il Napoli, anche in un ridimensionamento di bilancio più che del ridimensionamento di società, perché il Napoli le risorse lo sappiamo le ha, deve però comunque porsi l'obiettivo centrale di arrivare in Champions League ogni anno, perché se non ci arrivi poi dopo il ridimensionamento diventa reale e sostanziale. Allegri è l'uomo giusto secondo me per farti centrare questo risultato, e se poi vanno a dama tutte queste mosse, anche qualche scommesso, qualche sorpresa, è chiaro che Napoli ha i mezzi per poter contrastare più di tutte le altre squadre dell'Inter, che però allo stato attuale, dovessi giudicare il mercato finito stasera, è sicuramente la squadra che si è rinforzata di più con poche mosse, ma oggettivamente molto molto ben studiate.
0: Sì, sono sicuramente molto ben studiate e ovviamente riguardano quello che sarà un campionato davvero probabilmente molto interessante, perché rispetto magari agli altri anni, Enrico, mi vedo, diciamo, delle formazioni che sono molto simili, cioè hanno fatto un mercato più ad aggiustare piuttosto, diciamo, che a rivoluzionare.
1: Sì, questo vale secondo me per l'Inter, che appunto ha preso i giocatori giusti al posto giusto che gli servivano. Un po' meno vale per esempio per il Milan e per la Roma, perché Milan e Roma secondo me un po' stanno investendo, soprattutto il Milan ha investito fino adesso 150 milioni di euro con giocatori, alcuni di prospettiva, alcuni secondo me abbastanza certi come Ghila, altri sicuramente che possono crescere, però anche il Milan ha, come il Napoli e come altri, il problema di esuberi grossi, perché insomma io mi chiedo adesso, dopo l'ultimo acquisto sulla fascia sinistra, che tipo di proposta si può fare a Leao, perché Leao o se ne va, e se se ne va bisogna accettare le condizioni di un mercato che sa che il Milan lo deve cedere, e oppure francamente resta un bel problema di spogliatoio a 7-8 milioni di ingaggio l'anno. Quindi la problematica del calcio italiano è per tutti quella di una situazione economica che è quella che è, con delle situazioni di bilancio che devono essere fatte quadrare. Però ecco, per esempio Milan e Roma, parliamo del Como che mi pare che stia facendo una strategia a parte, che parte proprio dal presupposto che i proprietari indonesiani possono pagare tranquillamente anche le multe che l'UEFA gli infliggerà dopo quest'anno. Insomma, un po' la strategia che attuò il Napoli l'anno scorso, che poi non incorsa neanche nelle multe, ma dovendo fare la Champions League il Como sta rafforzando un organico che non era certamente la Champions League, che incorrerà nel fair play finanziario, ma pare di capire che alle parti dell'Ario se ne interessano poco di questo, perché stanno acquistando a piene mani, hanno fatto una squadra molto credibile. Però Roma e Milan, che sono due squadre di tradizione, che sono uscite una molto contenta dal campionato, parlo della Roma, e un'altra decisamente delusa, stanno facendo secondo me una campagna acquisti anche abbastanza rivoluzionaria, perché i giocatori ne stanno prendendo, stanno investendo, vedremo poi gli innesti se saranno tutti quanti giusti e che tipo di risultati e di miglioramenti porteranno, perché poi per la Roma c'è quest'anno secondo me l'incognita Champions League, che insomma un po' di punti e tante energie te le sottrae, quindi su questo bisognerà vedere, insomma.
0: Enrico, grazie per essere stato con noi, ti abbraccio, alla prossima.
1: Buona giornata, alla prossima.
0: Grazie davvero a Enrico Variale, con il quale abbiamo aperto questo appuntamento di Radio Gol, e devo dire la verità, voglio ringraziare chi ci sta scrivendo al 342-00-00100, come ad esempio Patrizio, che ci scrive buon pomeriggio a tutti e sempre Forza Napoli, oppure Francesco, che ci scrive vabbè, Ghila costava, però Lukumi, Mina, Tomori, perché no? Guarda Francesco, su Lukumi ovviamente comunque la Juventus non è che ne ha fatto un investimento basso, comunque l'investimento è stato fatto. Per Gerry Mina abbiamo sempre detto che è un calciatore ormai in là con gli anni, che ha determinate caratteristiche e che evidentemente ha determinate cifre non vale la pena prendere. Per Tomori lì bisognerebbe capire, anche perché comunque è un calciatore che conosce molto bene Massimiliano Allegri, e quindi eventualmente poteva essere una soluzione. Questo però non ti saprei dire sul perché poi il Napoli non va a puntare su questi calciatori. Intanto però su un calciatore in particolare ci sta puntando, che è Favasuli, un calciatore che conosce molto bene il nostro prossimo ospite, che però i tifosi del Napoli conoscono molto bene, perché è cresciuto con la maglia azzurra addosso, ed è Raffaele Maiello, che voglio salutare e ringraziare, attualmente è al Casarano. Ciao Raffaele, benvenuto.
2: Ciao, un saluto a tutti voi.
0: Un saluto a te, innanzitutto permettimi di ringraziare il Casarano che autorizza il tuo intervento, ormai sta iniziando la stagione, e allora ti chiedo innanzitutto questo, l'approccio a questa nuova stagione, com'è, quali sono le tue sensazioni?
2: Ma sensazioni positive, veniamo comunque da un'annata importante, quindi ecco, vogliamo continuare a far bene con l'umiltà giusta, e quindi cercheremo di fare anche quest'anno un buon campionato.
0: Raffaele, da lontano invece immagino che lo sguardo al Napoli lo butti sempre. Arriva un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, un allenatore che conosce molto bene la Serie A, che conosce molto bene come si fa a vincere, come si fa ad ottenere grandissimi risultati. Come lo vedi questo nuovo corso del Napoli?
2: Ma certamente la squadra che seguo sempre, perché la squadra che faccio tifo, la squadra della mia città, la squadra dove sono cresciuto, quindi come appena posso vado a vedere le partite sia in casa che fuori casa, quindi rimane comunque l'amore per quella squadra e per quella città. Per quanto riguarda con un nuovo allenatore, un allenatore vincente, un allenatore che nella sua carriera ha vinto tanto, secondo me può dare tanto al Napoli, che è una squadra forte, è rimasto la maggior parte dei calciatori, secondo me può far bene.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per la giornata di mercoledì con l'anticiclone sulla Campania sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Quindi una giornata di sole dappertutto, di tempo soleggiato anche sulle località di mare con vento debole e terreno calmo quasi sotto costa. Nel corso di giovedì non ci saranno cambiamenti, ancora una giornata soleggiata, farà caldo però, temperature in molte località superiori ai 30 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

vive. E sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.